stella, c'è una bimba, c'è. Voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.